0: manda e cante, no? Cosa che volte. Buonasera, il comandante della gaita.
1: Allora, buonasera Maggiero, buonasera a tutti quelli che qua e quelli che casa che ascolta. Una buonasera a tutti.
0: Il Geppe, il sanador.
2: Buonasera a tutti quelli che qua e che ascolta a casa anche, che mi dico una buonasera.
0: Ma che bellezza, che senza luri neanche Walter non cantè, solo preparare magari cantè stesso, no? Senza nessuno suonare, ma che canta, canta, no? Ma le meglio con la gaita davanti, no? Cosa che Walter cantè adesso? Presto, presto!
1: Allora adesso cantiamo la musica che si chiama Amando in Campagna.
0: E allora?